viale, è dal paese lontano che si fa guardare, si avvicina un ricordo.